dan creamy, flavorful Hakata. Oishi! Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo. Crispy tempuranya crunchy. Go!

Fluffy dan creamy, flavorful Hakata. Oishi! Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami.